e volavo, volavo felice più in alto del sole, l'ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù.

0: penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia. Poi d'improvviso.
1: Protéjanse, protéjanse, brace, brace. Desabrochense los cinturones y salgan por aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Señores! ¡Salte!
0: Volavo felice più in alto del sole, ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù.

continua a volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu.